0: roba ya vale con lo wea, mabala. Con lo wea wea ro con lo wea, mabala. Cano ma tita moto, mabala. O bambura wa tita ya, mabala.
1: Bye, papa. Kuna kano wa ni con mira de mara kanyo, maillo, wahala.
2: Anamboni ya baba, alibanda dunia.

vai. Riprovato, approvato, ma va con le paole, ho anche voglia. Maria, Ali, Ali, mo' po' voglia, ma tu ma...